0: fu alaka ngisi oma
1: amina ya rabbi
0: ni chekele nyemuso mi faga cheke mekata osudo omone abibantiana wa
1: omone te

kina seba dori kana gana rena makuzana. Ole baki aya amate kando kabu amake pane waboka mudibaka amanyana gawe.